0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è quella cosa che tu sei da una parte, lui dall'altra. E gli sconosciuti si accorgono.

di stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: editore imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Il tribunale del riesame è chiamato a esprimersi sulle esigenze cautelari e sull'aggravante del metodo mafioso contestata. Sempre oggi potrebbe essere fissato l'interrogatorio davanti al PM richiesto dai difensori dei quattro arrestati lo scorso 30 giugno con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato. È morto a Roma il direttore generale di AMA Alessandro Filippi, lottava da tempo contro una grave malattia. Roma perde un grande manager che con competenza, passione e straordinaria dedizione ha guidato AMA in anni decisivi, contribuendo in modo fondamentale al cambiamento e rilancio dell'azienda, ha detto il sindaco Gualtieri. Un coltello da cucina che spuntava dalle tasche della giacca mentre camminava tra i viaggiatori, si aggirava con atteggiamento sospetto all'interno della stazione Tiburtina, un 38enne romano già noto alle forze dell'ordine, poi arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri, quando alcuni presenti hanno notato l'arma e hanno chiamato il 112. Giunti sul posto, i carabinieri hanno individuato l'uomo per procedere al controllo di routine e all'identificazione. Il 38enne ha dato in escandescenze scagliandosi contro i militari, è stato arrestato. Infine, da oggi il servizio sanitario non urgente risponde a un unico numero per tutta la regione, il 116 117. Con l'avvio del servizio anche nelle province di Viterbo, Frosinone e Latina si completa quindi la copertura del numero europeo armonizzato nel Lazio, già attivo nei mesi scorsi a Roma e Rieti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Se scrivo qualcosa, temo che accada. Se amo qualcuno, temo di perderlo. Eppure non posso smettere né di scrivere né di amare.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Haven't met you yet, c'è lo splendido Michael Bublé qui alle 15.14 su Dimensione Sono Soft come coccola al 5 stelle del rientro. Tra un po' ti parlo del Taurumi, che cosa sarà?
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
8: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
9: Ti aspettiamo da concessionaria AutoEquip, Carloves Roma e concessionaria Fiori.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 20 al 30 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Tiziano, selezione Parmacotto, 2 etti a 2 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
14: Speciale agosto chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
14: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
15: E poi usato garantito di tutte le marche, con zero anticipo e passaggio omaggio.
14: Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesia 34.
15: Ad agosto, mega store sempre aperti. Info su valentinoautomobili.it.
16: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club.

0: 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
1: Finalmente a Roma per l'unica data ancora disponibile, 3 settembre, Roma Summer Fest. Il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, arriva a Roma per

0: Alessandra Mazzotti, Fuoco nel Fuoco nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Siamo pronti a farci cospargere di Monoi, questo meraviglioso profumo. Ti porto nell'atollo privato di Te Tiaroa, la Varuate Ora Spa di questo resort bellissimo che si chiama The Brando, vattelo a vedere. Custodisce il segreto del Taurumi, un massaggio polinesiano di cui magari non hai mai sentito parlare, purtroppo neanche io, ma dicono sia ancestrale e considera, pensa, il corpo il tempio dell'anima e mira a ripristinare proprio questo flusso di energia vitale che si chiama il mana attraverso l'uso di questo leggendario olio di Monoi. Noi possiamo trovarlo magari anche sul web, in erboristeria, insomma informati perché è buonissimo. La nostra coccola a 5 stelle di oggi, magari per molti anche il giorno del rientro, è quindi un viaggio sensoriale nei mari del sud per sciogliere tutti quanti i nodi emotivi, che siamo già tornati dalle vacanze e siamo già stressati. Procurati del vero olio di Monoi, che è ottenuto dalla macerazione dei fiori di Fiara nella polpa di cocco. Dopo un bagno rilassante ti massaggi i piedi e poi le mani e poi il cuoio capelluto, esercitando una pressione profonda ma fluida, no? Con i pollici, e immagina che i tuoi movimenti seguono il ritmo lento delle onde dell'oceano. Ho capito, sei nel tuo bagno, però insomma vabbè, fingiamo, dai. La combinazione del profumo esotico del fiore di Tiare, quindi del fiore del Monoi, e la stimolazione delle terminazioni nervose di mani e piedi praticamente avviano una risposta di rilassamento immediato e siamo tutti quanti in Polinesia. Regalarsi quindi questo rito significa allontanare i pensieri rigidi e invitare la fluidità nella nostra vita. È una coccola a 5 stelle perfetta per ritrovare la sensualità del nostro corpo e la leggerezza dello spirito. Proviamo olio di Monoi, mi raccomando, il nome è Taurumi, quindi vatti a informare se ti interessa provarlo. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.